0: Bousasso.
1: Ebushia FM 96.5.
0: Arande Bousasso.
2: Ebushia FM 96.5.
0: Nasa wa Bousasso. Asa betume.